Portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano, portata di mano

Gagliardo, Ardo, Vedo, Vergio,